messo a piedi a fare terreno. Dopo l'uso si chiama. Guarda che andata. Guarda che andata così. Non è la guarda che andata. Sare malule. Guarda la tappa al menis nascare. Non è niente. Non è niente.